là, e se tu senti quanti sogni che già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella banala, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Poco di mamma.

0: Non c'è problema per farlo, possiamo metterlo nel mix.
1: Estás escuchando Retro Music. You're unbelievable. A través de Guaraña 90.